0: si tradite.
1: Musica UI.
2: Avicati, futuro tani, avicati per pormi sciperi, avicati per futuro, avicati per
1: Scandinavian Albania Radio.